0: taloa. Tu mai taloa. Tangaloe, a tua e langi tua ua.
1: Tchapo!
0: Tu lo coifo. Ho langi mamaui. Tatina mai. Si lofi. Lofi mai. Fuck out of the room! Fuck out of the room! Get that boy!

0: more more mai
1: Waka more more mai
0: E tau tui anu kututa
1: Tau tui anu kututa
0: Awa nege pipili mai
1: Awa nege pipili mai
0: Kopi hukia paka sepe sepe
1: Kopi hukia paka sepe sepe
0: Ka kua pihia
1: Ka kua pihia
0: E ha kuloto pipingo nei
1: E ha kuloto pipingo nei
0: Hanga ki tua ke taopi
1: Hanga ki tua ke taopi
0: Matangi vare